0: basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Una buona notata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, vi ricordiamo che sulla A14 Adriatica fino alle 6 per lavori è chiuso il tratto tra Pescara Sud e Ortona verso Bari, mentre sulla 1 Milano-Napoli fino alle 5 è chiuso il tratto tra Fiorenzuola e Fidenza per chi viaggia verso Milano. Per conoscere i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete visitare il sito autostrade.it. È tutto?
1: RTL.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo allora che sulla 14 Adriatica fino alle 6 per lavori è chiuso il tratto tra Pescara a Sud e Ortona verso Bari, mentre sulla 1 Milano-Napoli fino alle 5 è chiuso il tratto tra Fiorenzuola e Fidenza per chi viaggia verso Milano. Per conoscere i percorsi alternativi potete visitare il sito autostrade.it. È tutto.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, vi ricordiamo che sulla A14 Adriatica fino alle 6 per lavori è chiuso il tratto tra Pescara Sud e Ortona verso Bari, mentre sulla 1 Milano-Napoli fino alle 5 è chiuso il tratto tra Fiorenzuola e Fidenza per chi viaggia verso Milano. Per i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che sulla A14 Adriatica fino alle 6 per lavori è chiuso il tratto tra Pescara Sud e Ortona verso Bari, mentre sulla 1 Milano-Napoli fino alle 5 è chiuso il tratto tra Fiorenzuola e Fidenza per chi viaggia verso Milano. Per i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete visitare il sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che sulla A14 Adriatica fino alle 6 per lavori è chiuso il tratto tra Pescara Sud e Ortona verso Bari, mentre sulla 1 Milano-Napoli fino alle 5 è chiuso il tratto tra Fiorenzuola e Fidenza per chi viaggia verso Milano. Per conoscere tutti i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete visitare il sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Familia Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete ad eccezione della A14 Adriatica, dove è stato chiuso il tratto tra Mottola e Gioia del Colle verso Bari per la presenza di materiali dispersi sulla carreggiata. E sempre sulla A14 fino alle 6 per lavori è chiuso il tratto tra Pescara Sud e Ortona verso Bari. Per i percorsi alternativi potete consultare il sito autostrade.it.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Traffico è scorrevole sulla rete, vi ricordiamo che sulla 14 Adriatica fino alle 6 per lavori è chiuso il tratto tra Pescara Sud e Ortona verso Bari, mentre sulla 1 Milano-Napoli fino alle 5 è chiuso il tratto tra Fiorenzuola e Fidenza per chi viaggia verso Milano. Per i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, vi ricordiamo che sulla A14 Adriatica per lavori è chiuso il tratto tra Pescara Sud e Ortona verso Bari, mentre sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Fabro e Orvieto verso Roma. La riapertura di entrambi i tratti è prevista per le 6. È tutto per il momento, buon viaggio, a più tardi.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia e traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 è chiuso il tratto tra Fabro e Orvieto verso Roma. Sempre fino alle 6 è chiuso anche il tratto sulla tangenziale di Napoli tra Doganella e Camaldoli verso Pozzuoli. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buongiorno da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete ad eccezione della 1 Milano-Napoli, dove per un incidente nel quale è rimasta coinvolta un'auto segnaliamo un chilometro di coda tra Valmontone e la diramazione di Roma Sud verso Firenze, con il traffico che defluisce su due corsie. Sempre in A1 è chiuso il tratto tra Fabbro e Orvieto verso Roma per lavori fino alle 6. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete ad eccezione della 1 Milano-Napoli, dove si è formato un chilometro di coda per un incidente tra Valmontone e la diramazione di Roma Sud verso Firenze. Il traffico circola su una sola corsia. Sempre in A1, un chilometro di coda per lavori tra Chiusi e Fabro verso Roma. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

canterò per te l'ultima canzone.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sulla nostra rete, poche le notizie di traffico. Per un camion fermo sulla 10 Genova-Savona si segnalano 2 km di coda tra il bivio con la 26 dei trafori a Renzano per chi viaggia in direzione Ventimiglia. E sulla 14 Bologna-Taranto 2 km di coda li troviamo tra Grotta a Mare Fermo verso Ancona, in prossimità del cantiere si viaggia su una corsia. E traffico sulla 30 Caserta Salerno tra Mercato San Severino e raccordo Avellino Salerno in direzione Salerno. Ricordo poi che sulla diramazione Predosa Bettola è chiusa per lavori fino alle 10 del 31 agosto l'entrata di Novi Ligure verso la 26 dei trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. Ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di allacciare sempre la cintura di sicurezza. È tutto.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla nostra rete, poche le notizie di traffico. Per un camion fermo sulla 10 Genova Savona si segnalano 2 chilometri di coda tra il bivio con la 26 dei trafori a Renzano per chi viaggia in direzione Ventimiglia. E sulla 14 Bologna Taranto 1 chilometro di coda lo troviamo tra Pedaso e Fermo verso Ancona, in prossimità del cantiere si viaggia su una corsia. E traffico intenso sulla 1 Milano Napoli tra Calenzano e il bivio con la direttissima verso Bologna, occorrono 30 minuti per percorrere il tratto. E traffico sulla 30 Caserta Salerno tra Mercato San Severino e il raccordo Avellino Salerno in direzione Salerno. Ricordo poi che in prossimità della capitale sul tratto urbano della 24 Roma Teramo è chiuso per lavori fino alle 23 del 28 agosto il tratto tra il bivio con la tangenziale est e Portonaccio verso il Gra. È tutto.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene scorrevole su gran parte della rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. Sulla A14 Bologna-Taranto per lavori alla pavimentazione si registrano code per un chilometro tra Pedaso e Fermo verso Ancona. Al momento si viaggia su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e soprattutto riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per i flussi intensi registriamo code a tratti con tempi di percorrenza di 30 minuti sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e la 1 direttissima in direzione di Bologna. Infine vi ricordo che sempre per lavori sulla diramazione Predosa-Bettole è chiusa Novi Ligure in entrata verso la 26 Genova-Gravellona e in uscita dalla 7 Serravalle-Genova. La sua riapertura è prevista per il 31 di agosto. Questo è al momento le principali notizie. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: RTL 102.5

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa su gran parte della rete. Vediamo le principali segnalazioni. Iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto. Un chilometro di coda in direzione di Ancona tra Pedaso e fermo per lavori, mentre per un mezzo pesante fermo in avaria sono 2 chilometri di coda tra Pescara Nord e Pineto. Ci spostiamo in Liguria. Altri lavori causano coda sulla 7 Serravalle Genova tra Ronco Scrivia ed Isola del Cantone verso Milano, sulla A26 Genova Gravellona tra la 10 Genova Ventimiglia e Masone in direzione di Gravellona. Al momento vi ricordo che si viaggia su una sola corsia, quindi prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il traffico intenso, infine, code a tratti con tempi di 30 minuti sulla 1 Milano-Napoli tra la Complanaria di Firenze Nord e la 1 direttissima verso Bologna. Con questo è tutto, fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buongiorno da Alessandro Cretaro di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete, tranne qualche eccezione. Iniziamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori segnaliamo 1 chilometro di coda tra Pedaso e Fermo per chi è diretto verso Ancona e 1 chilometro di coda in direzione di Pescara. Coda per lavori anche sulla 26 dei Trafori, tra il Bivio con la 10 Genova-Savona e Masone, verso Gravellona-Toce. Sulla 30 Caserta-Salerno registriamo coda per traffico congestionato tra Salerno e il Bivio con il raccordo Salerno-Avellino, verso Salerno. Code a tratti per traffico intenso in A1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e il Bivio con la 1 direttissima verso Bologna e coda per traffico intenso sul nodo per la 22 Brennero-Modena verso il Brennero. Sul traforo del Monte Bianco per l'attraversamento i tempi di attesa sono di 15 minuti in entrambi i versanti. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Alessandro Cretaro di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete, tranne qualche eccezione. Iniziamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori segnaliamo 2 km di coda tra Crotamare e Fermo per chi è diretto verso Ancona. Sempre sulla 14, code a tratti per traffico intenso, tra Faenza e Imola verso Bologna. Andiamo ora in Liguria con una coda per lavori sulla A26 dei Trafori, tra il bivio con la 10 Genova-Savona e Masone verso Gravellona-Toce. Code a tratti per traffico intenso in A1 Milano-Napoli, tra Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, e sul tratto campano tra Capo e l'allacciamento con la A30 Caserta-Salerno. Sulla stessa 30, 2 km di coda per traffico intenso tra Maddaloni e il bivio con la 1 verso Caserta. Coda tra Salerno e il bivio con il raccordo di Salerno verso Avellino. E per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Alessandro Cretaro di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete, tranne qualche eccezione, come sulla 1 Milano-Napoli, dove è chiuso per un incidente sulla diramazione di Fiorenzuola il nodo per chi da Bologna è diretto sulla 21 Torino-Brescia. In alternativa si può entrare in A21 dalla stazione di Piacenza Sud. Ci spostiamo ora sulla A14 Bologna-Taranto, dove per lavori segnaliamo 2 km di coda tra Grottammare e Fermo per chi è diretto verso Ancona. Sempre sulla 1, code a tratti per traffico intenso tra Imola e Bologna-San Lazzaro verso Bologna. Sulla 1 ci sono code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna e sul tratto campano tra Capua e il bivio con la 30 Caserta-Salerno e da Maddaloni verso la 1. Sulla stessa 30 coda alla barriera di Salerno verso il raccordo Salerno-Avellino. Per il momento è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio!
0: RTL

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Alessandro Cretaro di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla notizia più importante, sulla 1 Milano-Napoli, dove è chiuso per un incidente sulla diramazione di Fiorenzuola il nodo per chi proviene da Bologna. In alternativa si può entrare in A21 dalla stazione di Piacenza Sud. Un chilometro di coda per incidente lo segnaliamo tra Valdarno e Incisa verso Firenze, con il traffico che scorre su una corsia. Ci spostiamo ora sulla 14 Bologna-Taranto, dove registriamo un chilometro di coda per un incidente tra Pedaso e Fermo verso Ancona. Qui si va su una corsia. Sempre sulla 14 il traffico è intenso con code tra Imola e Bologna San Lazzaro verso Bologna e tra Borgo Panigale e la 1 verso Milano. Sul tratto toscano dell'Autosole code tra Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Per il momento è tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Alessandro Cretaro di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete tranne qualche eccezione. Partiamo dalla notizia più importante sulla 1 Milano-Napoli, dove è chiuso per un incidente sulla diramazione di Fiorenzuola il nodo per chi proviene da Bologna. In alternativa si può entrare in A21 dalla stazione di Piacenza Sud. E sempre sull'autosole un chilometro di coda per incidente tra Incise e Firenze Sud verso Firenze. Un chilometro di coda per incidente anche sulla 16 Napoli-Canosa tra Lacedonia e Vallata. Qui è stato coinvolto un camion. Ci spostiamo ora sulla 14 Bologna-Taranto, dove registriamo un chilometro di coda per un incidente risolto tra Pedaso e Fermo verso Ancona, e qui si viaggia adesso su tutte le corsie. E traffico intenso con code tra Imola e Bologna-San Lazzaro verso Bologna e tra Borgo Panigale e la 1 verso Milano. Per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Alessandro Cretaro di Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento su tutta la nostra rete. Queste le principali notizie. Iniziamo dall'Autosole, dove ci sono 6 km di coda per un tamponamento in galleria tra Incise e Firenze Sud verso Firenze. Il traffico scorre su una corsia. Sulla 14 Bologna-Taranto sono 2 km di coda, sempre per incidente, qui in corsia di sorpasso tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna. Sulla 16 Napoli-Canosa, tra Lacedonia e Vallata verso Napoli, un incidente ha coinvolto un camion. Qui si registrano 3 km di coda. Si consiglia di uscire a Candela e rientrare a Grotta Minarda dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sui valichi di frontiera segnaliamo coda in dogana verso la Svizzera tra Lago di Como e Chiasso e al traforo del Monte Bianco per l'attraversamento. I tempi di attesa sono di 30 minuti in entrambi i versanti. Per il momento è tutto. Fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di quasi mezz'ora per l'ingresso in Francia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Italia è di circa un quarto d'ora. Sulla 9 Lenate Como Chiasso si è formata coda invece per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera. Spostandoci sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo invece 9 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze per un incidente tra tre auto e una moto. A chi viaggia verso Bologna consigliamo di uscire ad Incisa, rientrare in autostrada a Firenze Sud dopo aver percorso la provinciale 1 Aretina, mentre sulla A14 Bologna-Taranto si sono formati 5 km di coda tra il bivio con la diramazione di Ravenna e Castel San Pietro verso Bologna per un incidente tra due auto. Infine sulla A16 Napoli-Canosa segnaliamo 3 km di coda per traffico congestionato tra Lacedonia e Vallata in direzione di Napoli. Con questo per il momento da Autostrade per l'Italia è tutto, prossimi aggiornamenti tra circa un quarto d'ora. Guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL 102.5

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Queste le principali notizie partendo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa mezz'ora per l'ingresso in Francia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Italia di circa un quarto d'ora. Spostandoci sulla 1 Milano-Napoli, segnaliamo invece 9 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze per un incidente tra tre auto e una moto. A chi viaggia verso Bologna consigliamo di uscire a Incisa, rientrare in autostrada a Firenze Sud dopo aver percorso la provinciale 1 Aretina. Mentre sull'A14 Bologna-Taranto si sono formati 7 km di coda tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna per un incidente tra due auto. Restando sull'A14 registriamo inoltre code a tratti per traffico intenso tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con la 13 Bologna-Padova in direzione di Ancona. Infine sulla 16 Napoli-Canosa segnaliamo un chilometro di coda per traffico congestionato tra Lacedonia e Vallata in direzione di Napoli. Con questo per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di quasi mezz'ora per l'ingresso in Francia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Italia è di circa un quarto d'ora. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo invece 8 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze per un incidente da poco risolto. A chi viaggia verso Bologna consigliamo comunque di uscire ad Incisa e rientrare in autostrada a Firenze Sud dopo aver percorso la provinciale 1 Aretina. Sulla 14 Bologna-Taranto 6 km di coda tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna per un incidente anch'esso da poco risolto che ha causato però ripercussioni, con un chilometro di coda anche sulla diramazione di Ravenna tra Ravenna e il bivio con la 14 in direzione di quest'ultima. Sempre sulla 14 Adriatica, inoltre code a tratti per traffico intenso tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con la 13 Bologna Padova verso Ancona. Infine sulla 12 Genova Sestri Levante restano 2 km di coda per un veicolo in avaria da poco rimosso tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova. E con questo è davvero tutto.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Queste le principali notizie, partendo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa 45 minuti per l'ingresso in Francia, mentre sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo 6 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze per un incidente da poco risolto. Tutte le corsie sono dunque da poco tornate ad essere disponibili al transito. Spostandoci sulla A14 Bologna-Taranto, segnaliamo invece 2 km di coda per traffico congestionato tra Faenza e il bivio con la diramazione di Ravenna verso Bologna. Sullo stesso tratto, poco più avanti, si sono formati però 2 chilometri di coda per un veicolo in avaria. Mentre tra Pescara Sud e il bivio con l'A25 Torano-Pescara verso Ancona registriamo 2 chilometri di coda per un veicolo in fiamme. Restando sulla A14 segnaliamo inoltre code a tratti per traffico intenso tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con l'A13 verso Bologna. Per le stesse ragioni invece coda sul raccordo di Casalecchio tra Bologna-Casalecchio e il bivio con l'A14 in direzione di quest'ultima. Con questo per il momento è tutto. Buon viaggio.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa 45 minuti per l'ingresso in Francia, mentre sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Arezzo ed Incisa Regello in direzione di Firenze, con tempi di percorrenza di quasi un'ora. Per le stesse ragioni, code a tratti anche tra Magliano Sabina e Orte verso Firenze. Sulla A14 Bologna-Taranto invece code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora tra Forlì e Bologna-San Lazzaro verso Bologna, mentre tra Pescara Sud e il bivio con l'A25 verso Ancona si sono formati 2 chilometri di coda per un'auto in fiamme. Restando sull'A14 registriamo inoltre code a tratti per traffico intenso tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con l'Autosole verso quest'ultima. Infine sulla A30 Caserta

Tra Salerno, un chilometro di coda per l'incidente di una moto tra Castel San Giorgio e Salerno verso Salerno. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di 1:30 per l'ingresso in Francia, mentre sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Arezzo e Incisa-Reggello verso Firenze, con tempi di percorrenza di quasi un'ora. Situazione pressoché analoga sulla A14 Bologna-Taranto tra Forlì e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Restando sulla A14 registriamo inoltre code a tratti per traffico intenso tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con l'Autosole in direzione di quest'ultima. Prudenza sulla 27 Venezia-Belluno, considerato il forte vento tra Vittorio Veneto Sud e Belluno, cautela.

dunque in uscita dalle gallerie e in prossimità di ponti e viadotti. Vi ricordo infine che sul tratto urbano della 24 Roma Teramo non gestita, lo ricordiamo, da Autostrade per l'Italia, fino alle 23 del 28 agosto resterà chiuso il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. In alternativa potrete utilizzare l'entrata di Portonaccio. Con questo per il momento è tutto, fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Queste le principali notizie partendo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo attese in coda di circa 1 ora e 30 minuti per l'ingresso in Francia. Sulla 1 Milano-Napoli invece code a tratti per traffico intenso tra Arezzo e Incisa Reggello in direzione di Firenze, con tempi di percorrenza di quasi 1 ora e 10, mentre tra Aglio e Barberino di Mugello, sempre in direzione del capoluogo toscano, è stato bloccato il traffico con al suo interno 2 chilometri di coda per un incidente da poco avvenuto in galleria. Per maggiori informazioni potete contattare il nostro numero unico gratuito 803 111. Code a tratti per traffico intenso anche sulla A14 Bologna-Taranto tra Forlì e Castel San Pietro in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di quasi 1 ora. Per le stesse ragioni code a tratti anche tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima. Infine, raggiungendo la A30 Caserta-Salerno, segnaliamo 2 chilometri di coda per traffico congestionato tra Maddaloni e il bivio con la 1 verso Caserta. E con questo è tutto.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Dunque partiamo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di quasi un'ora per l'ingresso in Francia, mentre sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Arezzo e Cisareggello verso Firenze, con tempi di percorrenza di quasi un'ora. Tra Roncobilaccio e Barberino di Mugello, sempre in direzione del capoluogo toscano, è stato appena sbloccato il traffico e restano 2 chilometri di coda per l'incidente di un mezzo pesante in galleria, con ripercussioni anche sulla 1 direttissima, con 3 chilometri di coda tra Firenzuola e Daglio in direzione sempre di Firenze. In alternativa consigliamo di uscire a Firenzuola e rientrare a Barberino dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Coda a tratti per traffico intenso anche sulla A14 Bologna-Taranto tra Forlì e Imola in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza qui di quasi 50 minuti per le stesse ragioni. Sempre in A14, code a tratti anche tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima. Con questo, da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa mezz'ora. Guidate con prudenza.
2: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo,

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione sostenuta sulla rete. Partiamo dalla notizia principale che proviene dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Badia e Barberino del Mugello in direzione di Roma ci sono 6 km di coda a causa di un incidente di un camion avvenuto all'altezza del chilometro 260 all'interno della galleria Manganaccia. Il traffico scorre momentaneamente su una corsia e in alternativa suggeriamo di uscire a Firenzuola e rientrare a Barberino dopo aver intrapreso la viabilità ordinaria. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia. Riscendendo in A1 tra Arezzo e Incisa Reggello verso Milano, invece le code a tratti per traffico intenso causano tempi di percorrenza pari a circa 50 minuti. Analoga situazione spostandoci anche in A14 Bologna-Taranto, siamo tra Forlì e Imola in direzione di Bologna. Chiudiamo con la 12 Genova Rosignano, traffico intenso tra Bivio con la 7 e Genova Est verso Livorno. È tutto, vi auguro quindi buon viaggio.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

0: via radio.
1: Buona serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione sostenuta sulla rete. Partiamo dalla notizia principale che riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Badia e Barberino di Mugello in direzione di Roma ci sono 9 km di coda causati da un incidente di un camion avvenuto all'interno della galleria Manganaccia. Il traffico scorre momentaneamente su una corsia e in alternativa suggeriamo di uscire a Firenzuola e rientrare a Barberino dopo aver intrapreso la viabilità ordinaria. Riscendendo in A1 poi tra Monte San Savino e Valdarno verso Milano, le code a tratti per traffico intenso causano tempi di percorrenza di circa 50 minuti. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto perché tra Poggio Imperiale e San Severo verso Taranto il traffico è bloccato a causa di un incendio limitrofo al manto stradale, i vigili del fuoco stanno intervenendo. Chiudiamo adesso con la 13 Bologna-Padova perché tra Boare e Monselice verso Padova ci sono 2 km di coda per un incidente autonomo di un'auto. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro quindi buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione ancora sostenuta sulla rete. La notizia principale al momento riguarda la 1 Milano-Napoli. Infatti tra Badia e Aglio in direzione di Roma ci sono 6 chilometri di coda per un incidente ora risolto avvenuto all'interno della galleria Manganaccia. Il traffico scorre su tutte le corsie e al momento consigliamo comunque ancora di uscire a Firenzuola e rientrare in autostrada a Barberino. Spostandoci poi ancora in A1 tra Monte San Savino e Valdarno verso Milano, le code tratti per traffico intenso a causa di tempi di percorrenza di circa 50 minuti. Sull'A14 Bologna-Taranto, tra Poggio Imperiale e San Severo verso Taranto, invece il traffico è bloccato a causa di un incendio limitrofo al mantro stradale, c'è un chilometro di coda. Restano ancora in A14 tra Faenza e Imola verso Bologna, coda tratti per traffico intenso. Da Autostrade per l'Italia quindi è davvero tutto, vi auguro allora buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione in diminuzione sulla rete, vediamo le notizie principali. Partiamo dalla 1 direttissima dove tra Badia e Aglio in direzione di Firenze abbiamo 4 km di coda a causa di un veicolo in avaria. Il nostro personale sta ovviamente intervenendo. Spostandoci invece sulla 14 Bologna-Taranto, tra Poggio Imperiale e San Severo in entrambe le direzioni si è reso necessario il blocco del traffico a causa di un incendio limitrofo al manto stradale. Siamo invece ora sulla 12 Genova-Rosignano perché tra Rapallo e Chiavari verso Livorno c'è un chilometro di coda anche qui per un mezzo in panne, ma in questo caso rimosso. E poi in corrispondenza del traforo del Monte Bianco, da Piazzale Italiano verso la Francia, i tempi di attesa sono di circa un'ora. Vi ricordo inoltre che sul tratto urbano da 24 Roma Teramo è chiuso il tratto tra tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare per lavori fino al prossimo 28 agosto. È tutto, vi auguro buon viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Il traffico è sempre più in graduale diminuzione sulla rete. Vediamo le notizie principali al momento. Sulla 1 direttissima tra Badia e Aglio in direzione di Roma abbiamo 4 km di coda a causa di un camion in avaria. Il nostro personale sta ovviamente intervenendo. Mentre vi informo che sulla 14 Bologna-Taranto, il tratto tra Poggio Imperiale e San Severo, il traffico qui non è più bloccato a causa dell'incendio che sta interessando l'area circostante all'autostrada, quindi si può circolare liberamente. Mentre invece, per quanto riguarda il traforo del Monte Bianco, da Piazza Italiano verso la Francia, i tempi di attesa sono di circa un'ora. Vi informo poi che sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, a partire da Portonaccio verso il centro città, c'è una coda per lavori, e sempre sul tratto urbano della 24 Roma Teramo per lavori ancora il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare è chiuso in modalità continuativa fino al prossimo 28 agosto. È tutto, buon
0: RTL 102.5.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione in diminuzione sulla rete, queste le notizie principali al momento. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Badiaglio in direzione di Roma abbiamo 2 km di coda a causa di un camion in avaria, mentre spostandoci in corrispondenza del traforo del Monte Bianco, la piazza d'Italiano in direzione della Francia, i tempi di attesa sono di circa 3 quarti d'ora. Siamo ora sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, perché a partire da Portonaccio verso il centro città la coda è per lavori di ammodernamento. E sempre per lavori ancora sul tratto urbano, vi informo che invece il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare è chiuso in modalità continuativa fino al prossimo 28 di agosto. Questa notte invece, per lavori, sulla 26 dei trafori chiuderà il tratto tra Alessandria Sud e la diramazione ripresa Bettole verso Genova dalle 22 alle 6. E poi ancora questa notte, sulla 1 Milano-Napoli, chiuderà il tratto tra Fabbro e Orvieto in direzione di Napoli, sempre dalle 22 alle 6. Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Buonasera da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete, queste alcune uniche notizie in atto. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Pineto e Rosetto degli Abruzzi verso Ancona c'è una coda per trasporti eccezionali, mentre in corrispondenza del traforo del Monte Bianco, il piazzale italiano verso la Francia, i tempi di attesa sono di circa mezz'ora. E poi sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo c'è una coda per lavori tra Portonaccio in direzione del centro città, mentre per lavori vi informo che è chiuso il tratto sulla 13 Bologna-Padova tra Rovigo e Villa Marzana verso Bologna, riapertura alle 5, così come anche Sapienza 13, tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova, sempre con apertura alle ore 5. Poi sulla 8 Milano-Varese è chiuso il tratto tra Busto Arsizio e Cavaria verso Varese fino alle 5. È tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare praticamente su tutta la rete. L'unica eccezione proviene dal tratto urbano della A24 Roma Teramo. Infatti, a partire da Portonaccio, in direzione del centro città, riscontriamo una coda per programmati lavori di ammodernamento della rete. Sempre sul tratto urbano, ancora per lavori, vi informo inoltre che il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare è chiuso in modalità continuativa fino al prossimo 28 di agosto. Mentre invece al momento sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Rovigo e Villa Marzana in direzione di Bologna, ma la riapertura è prevista alle 5 di domani mattina, così come anche nel tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello, ma in direzione di Padova. Poi c'è anche la chiusura del tratto sulla 8 Milano-Varese, siamo tra Busto Arsizio e Cavari in direzione di Varese, anche in questo caso la riapertura è prevista domattina alle ore 5. Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 5 è chiuso sulla 13 Bologna-Padova il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. Mentre fino alle 6 è chiuso sulla 1 Milano Napoli il tratto tra Fabro e Orvieto verso Roma. Per conoscere i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, vi ricordiamo che per lavori fino alle 5 è chiuso sulla A13 Bologna-Padova il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova, mentre fino alle 6 è chiuso sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Fabro e Orvieto verso Roma. Per i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto per il momento, buon viaggio!

realizzata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, ad eccezione della 4 Milano-Brescia, dove si è formata una coda per lavori tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino, con tempi di percorrenza di 15 minuti. Ricordiamo infine che per lavori fino alle 5 è chiuso sulla A13 Bologna-Padova il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. È tutto per il momento, buon viaggio, a più tardi.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, vi ricordiamo che per lavori fino alle 5 è chiuso sulla A13 Bologna-Padova il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova, mentre fino alle 6 è chiuso sulla A1 Milano-Napoli il tratto tra Fabro e Orvieto verso Roma. Per conoscere i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio!

avaria. Vi ricordiamo infine che per lavori fino alle 5 è chiuso sulla A13 Bologna-Padova il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. È tutto per il momento, buon viaggio!

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete ad eccezione della 4 Milano-Brescia, dove per lavori si sono formate code tra Seriata e Bergamo verso Milano. Il tratto si percorre in 15 minuti, mentre fino alle 6 è chiuso sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Fabro e Orvieto verso Roma. È tutto per il momento, buon viaggio e buon proseguimento di ascolto. A più tardi.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 5 è chiuso sulla A13 Bologna-Padova il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova, mentre fino alle 6 è chiuso sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Fabbro e Orvieto.

0: biglietto per chi viaggia verso Roma. Per conoscere i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto.
1: RTL 102.5 tra

0: via radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo allora che per lavori fino alle 5 è chiuso sulla A13 Bologna-Padova il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova, mentre fino alle 6 è chiuso sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Fabro e Orvieto per chi viaggia verso la capitale. Per i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete visitare il sito autostrade.it. È tutto.